sea brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno nel tuo

avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più avrai.